0: Kada srce kaže El Radio. El Radio, tvoj lagani radio.
1: Il coccodrillo, che una volta era un dio da venerare, tu lo vendi su una maglia solamente a poche lire, 30 in una camerata, anche se non sei soldato. E quel tetto sulla testa non è il cielo che hai sognato.

evitare così una storia importante. Non volevo così ritrovare.